0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Mi porto addosso di te, soltanto il meglio di te, la faccia più incerta che fai, le cose che non mi dirai, e casomai mi dimentico già di chiederti come si sta. Dentro una foto d'estate che ho, tu che mi guardi, io che guardarti davvero non so. Mi porto addosso di te, soltanto il meglio di te, di mille canzoni che sai, quelle che non canterai, e casomai si confondono già con altre che ho amato e che so. Dentro una foto d'estate che ho, tu mi guardavi, io ti dicevo soltanto di no. Mi porto addosso di te,

Casomai mi dimentico già di chiederti come ti va. Dentro la foto d'estate che ho, tu che mi guardi, io che non riesco più a dirti di no, mi porto addosso di te, soltanto il meglio di te, ma tutto il meglio che c'è.

s'énervaient. I bicchieri sono vuoti e nessuno se ne avvede. E tu cosa farai domani? E tu cosa farai domani?

di questa stagione andata. Non dimentico più niente, se settembre non si ostina a cancellare. Parlando e riparlando di quel che è appena stato, mi tolgo

abbevuti ora, lo so cosa farai domani ora, lo so cosa farai domani ora.

jazz. I whisper all of you, I whisper all of you. Certi capivano il jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz. Così eravamo noi.

Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.

mi chiamerà. Forse qualcuno protesterà, dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità. Non maleditemi, non serve a niente, tanto all'inferno ci sarò già. Ai protettori delle battone lascio un impiego da ragioniere, perché provetti nel loro mestiere rendano edotta la popolazione. Ad ogni fine di settimana, sopra la rendita di una puttana, ad ogni fine di settimana, sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via. Con tanti auguri per chi ci è caduto di conservarsi felice e cornuto. Con tanti auguri per chi ci è caduto di conservarsi felice e cornuto. Sorella morte, lasciami il tempo di terminare il mio testamento. Lasciami il tempo di salutare, di riverire, di ringraziare tutti gli artefici del girotondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco coprir di terra chi riposa in pace. Ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati. Quando la morte mi chiederà di restituirle la libertà, forse una lacrima, forse una sola, sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo, dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mi è già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una rosa, la do alla donna che mi offre il suo pianto. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione. A te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi. Quando la morte mi chiamerà, nessuno al mondo si accorgerà che un uomo è morto senza parlare, senza sapere la verità. Che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. E mi avrai, verde milonga che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo, per il mio gusto, per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui.

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io. Io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé. Molto, molto più di quanto apparisse.

inseguire. Da inseguire sempre, da inseguire ancora, fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare.

Due note il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sex spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga. La canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Do-dap, do-dap, do-dap, do-da-da-da da. Quei due continuavano. Da lei saliva fror di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Da-da-da.

Qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternotivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decolava, decolava.

musicisti un tutt'uno, col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi. Una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam. Ah, quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un pallizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Vogue, vogue.

0: aeronautico è il cielo vuoto, abissale sarà, senza orologi quel viaggio, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, un giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà. L'ultima donna sarà. L'ultima donna che avremo, l'ultima donna che noi per ultima abbracceremo, e il nostro corpo godrà l'ultimo bagno di vita, di champagne e di sudore. L'ultima femmina e poi sarà finita, l'ultima volta per noi, l'ultima volta per noi. L'ultima donna che avremo, se non è bella fa niente, se buffa grassa vedremo, se resta seria o se mai insieme a noi si sganasce da ridere. Su questa vita bagascia, su questa vita che va, su questa vita che va. La prima donna era un lampo, lampo di luna sul giorno, un universo, un enigma, un lungo aspettami e torno, in un miagolare di disco di Lady Bigu. L'ultima donna è un problema diverso, un'altra cosa sarà, un'altra donna sarà. E aeronautico il cielo, vuoto abissale chissà, senza orologi quel volo, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, un giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà, l'ultima donna sarà.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro,

Ναι, ναι, pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro.

lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.

stanca, la gente delle colline, stanca la terra di aspettare questa pioggia.

Sono un progetto, sono un calcolo. Tu chiudi gli occhi che ti innamorerà. La potrei

0: A mentira em tua boca. A mentira no fundo do teu coração. A mentira nos teus olhos. A mentira em tua boca. A mentira no fundo do teu coração.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
2: Così lunga la città, che in questa nebbia che viene giù ti sembra che svaniscano le case. Soltanto noi restiamo qui, seduti ancora un po' ad aspettare, perché è così dolce la città, che in questa pioggia che scende giù sento come fossi andato via. Tornando ancora qui, sedermi a questo bar e a ricordare quanto era bella la città, piena dei tuoi colori, tu che mi tenevi fra le dita. Quanto era bella la città, come lunga la città senza di te.

quanto era bella la città, era piena dei tuoi colori, e tu che mi tenevi fra le dita, quanto era bella la città, e come lunga la città.

e come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo, alle fronde dei salici, per voto anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi

Ramo con ramo intrecciare, volli coprire le sue spalle, tutte di petali di rosa, ma il suo seno era così minuto che fu sufficiente una rosa. Cercai ancora nella vigna perché a metà non fosse spoglia, ma i suoi fianchi erano così minuti che fu sufficiente una foglia. Le braccia lei mi tese allora per ringraziarmi un po' stupita, io la presi con tanto ardore che lei fu di nuovo svestita. Il gioco divertì la graziosa che molto spesso alla fontana tornò a bagnare.

cosa ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

quanti capelli che hai. Non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni. Per i miei che sono cieli non c'è niente da capire.